padre dice che alla fine tutto bene andrà, ma le circostanze dicono non accadrà. Voglio che la tua voce mi incoraggi a proseguire, voglio un miracolo, una svolta, ti voglio sentire. So che

Non ti sento, so che tu ci sei. Anche se non ti vedo, so che tu ci sei. Se il peccato e la paura sale, noi per te saremo della terra e sale. Che passerà.